uma pilha que mambia amatera ao jige Cristo praise and worship. Namo neli sase shan kwa buka kokolentera gesa gesa uchakira chinsa isana ne mochia butukogo ikachinsa ikobina ya mochia mambia.